0: Il s'entend?
1: Oui, un peu.
0: Ok, et il parle tous les moments?
1: Oui.
2: Dove devo mangiare? Ehi! Il gruppo è grande qui?
1: Non è tanto niente.
2: Ok. Ma devo partecipare alla vostra cerimonia quando
0: vieni. Sì. Il vai con l'altro?
1: Sì.